0: 97.7.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...